0: senti questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Passati alla finestra, amore.
2: Beste Musik. Radio Regenbogen.